procedono i secondi uno a uno. Questo tempo si svuota. Meno 10, meno 9. Sta per scadere la nostra casa in terra. Mattone a mattone si smonta dalla base, sbriciola. Meno 8, meno 7. L'universo è davanti che ci aspetta. Bisogna lasciare le stanze, la siepe, la fatica. Meno 6, meno 5. Tremano le pareti in un terremoto. Tra poco non avremo che finestre. La paura è grande e la speranza di più. Meno 4, meno 3. Partire è già come tornare indietro, quando il tempo era niente e la madre era il cielo. Un arco caldo e buio come il mare, una canzone lontana. Meno 2, meno 1. Neppure un fazzoletto da agitare, ma la bandiera rossa sventola nel cuore e le lacrime scorrono tra i secondi. E ora anche le lacrime sono finite, il viso è asciutto. Ora si parte. Ecco, ci separiamo.

Qualcuno a Mosca certo sa il motivo della nostra missione nell'aperto, gli scopi per cui vivo in questo armadio chiuso, il buco che cerchiamo come topi allargando i pensieri con il muso. Io non so proprio nulla, ma obbedisco al compagno che cracchia nella radio. Quasi sempre il tono è un po' confuso, è sempre la mia voce. Dimitri, Dimitri, dove vai? Quanti litri di vodka hai già bevuto? Quanto ti sei perduto? Ma se arriva un ordine preciso, noi quasi lo eseguiamo. L'angolo va corretto, il viaggio precisato, e oltre i vetri sembra fiorire un viale di betulle. Ora è perfetto e ignoto il nostro viaggio tra cani e stelle, in mezzo al vuoto.

Noi siamo un volo sospeso tra le luci, come allo stadio a Mosca, il giavellotto portato dagli sguardi che insegue la distanza e va, si impenna, vibra e poi si piega quando la forza manca e resta solo.

calcoli, progetti, numeri, logaritmi, i sogni precisi della mente. Venite, pesciolini, siete fritti sulla vostra padella volante. Io sono la spilla che regge il panno nero, sono la stella che brilla vostro danno, l'ardore che vi muove e vi rovina. Venite, venite, comunisti, astronauti, illusi, ubriaconi, artisti. Il vostro viaggio mi rende saporiti. Siete migliori quando siete perduti.

come la gonna azzurra e nera di Tatiana dentro la lavatrice, vedo ruotare il cielo e penso: Ivan, stai sereno. Quando ritorni avrai i bambini attorno. Loro diranno: mio padre è un astronauta. Ha visto il punto in cui finisce il nero e ricomincia il niente, là dove noi eravamo. Papà è un eroe sovietico, diranno. E io vivrò seduto in un giardino, la mano sulla coscia di Tatiana sotto la gonna azzurra e nera. E della morte.

Ivan è biondo e Dimitri è matto. Alyosha sospira, pensa a sua moglie e alla Dinamo, seconda in classifica, alla vodka benefica che lustra il cielo di Mosca. Ma stare qui è mille volte meglio. La nostra bella neve qui non scende, ma sugli oblò si schiaccia l'infinito. Ho visto città di gelatina, un mare di rose rosse, uccelli grandi come le montagne e montagne come passeri, mio padre che chiedeva aiuto, un fiume in un imbuto, il letto su cui saltano i bambini eterni, coriandoli e cenere, tutti i minuti fermi, e una torta con milioni di candele. Ho visto le ragioni e i torti stretti nella treccia del cielo e tante vele d'oro spinte da un'orchestra di fiati. Ho visto il buio più profondo. I miei pensieri inutili. E ho sognato il mondo.

stella, c'è, c'è, c'è una bimba, c'è, c'è, c'è. Voi state a cuccia, c'è, c'è. Nell'astronave che s'avanza e cerca amore. Ma la stella, c'è, c'è, c'è, è una mina, c'è, c'è, c'è, è un voltafaccia, c'è, c'è, è il lato scuro, il lato B del grande fiore.

su, 3-3, su, 3-3, più su. Trapaniamo lo spazio, buchiamo dritti questo muro. Noi traballiamo appesi ad un trapezio. Forza e coraggio, che cadere è duro, senza gli applausi e senza alcuna rete. Laggiù soltanto nera segatura, e poi neanche una riga sulla Pravda, neanche un mazzo di rose.

0: via dalla navetta guasta e galleggiamo petali nella fontana scura. Da quale rosa ci siamo staccati e a che cosa ci uniremo? A cosa? Dimitri, Ivan e Alyosha erano i nostri nomi. Adesso siamo suoni, timori. Chi li conosce più i nomi dei fiori? Nel vuoto c'è il ricordo di una luce che s'allontana in cerchi musicali. Petali poggiamo sull'onda. La pietra della memoria sprofonda e ci lascia leggeri, senza una patria e senza più pensieri. L'astronave se ne va. Un'altra stella ignota che brillerà laggiù. Il cielo è tutto addosso, non è più nero, è rosso, è una bandiera bella, è una sera che sventola e muore, e poi è di nuovo nero. Teniamoci per mano, compagni. Teniamoci per mano.
1: Und weil es so schön ist, gibt es das ganze Werk gleich doppelt, auf zwei CDs, also im Doppelpack. I Kosmonauti Russi. Zum Finale nun ein wenig von der französischen Version.
2: Calcul, projet, nombre, logarithme, le rêve précis de l'esprit. Venez, venez, petit poisson.

0: bleib. Toskana Fanboy for life.
1: Ciao Peter, ci vediamo. Tanto noi siamo amici.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Oh yeah.
0: Hey.

Siete la donna che non ha più voglia di fare la guerra. Se li ha patito troppo, se li ha già visto che cosa ti può crollare addosso.

רציתי גבר. Forse sarebbe proprio questo il senso del tuo vagare.

cammina per la strada leggera, ormai è sera. Si accendono le luci dei lampioni, tutta la gente corre a casa davanti a

prendiamo letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, quelli che non hanno più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

siamo solo noi, che non abbiamo più niente da dire, dobbiamo solo vomitare. Siamo solo noi, che non vi stiamo neanche più ad ascoltare, né ad aspettare.

siamo solo noi. Che tra demonio e santità è lo stesso, basta che si sia posto, cioè sai che cosa ce ne frega tu, eh? Ma facciamo colazione ancora tosto il resto.